0: È l'uomo di Elisa Kintsugi a chiudere i quattro successi in fila che ci portano le 2:16. Stavo ragionando, sapete, insomma, la notizia che ha girato molto nei siti di informazione e anche sui social di queste ore, cioè il fatto che Elisa, dopo 18 anni, insomma, ha chiuso insieme al suo appunto ex compagno, credo se fossero sposati, se non ricordo male, storico compagno di vita ma anche compagno di palco, perché poi è sempre stato a fianco, al suo fianco, anche poi nel tour, quindi mi immagino anche in sala di registrazione. Mi chiedevo se magari questa cosa di viversi così tanto non sia stata alla lunga un problema, come quelli che lavorano col proprio partner fondamentalmente. Così ci ragionavo, poi sono sempre cose un po' delicate e cose personali. Ovviamente quando uno fa parte del showbiz, vuoi non vuoi, quella cosa lì un po' viene limitata, cioè la propria privacy, anche insomma è anche normale che sia così. Il prezzo del successo, dicevo qualcuno, ma lasciamolo lì. Le 2:17, la notte dei guerrieri, questa è RDS, con me Filippo Ferraro. Tra poco torna SOS Guerrieri, la rubrica in cui cerchiamo di dare una mano a chi in questa nottata ha qualcosa che lo perplime, che lo fa star male, che lo fa pensare, che lo mette in difficoltà, ma che non vuol dire solo una cosa sofferente, ma vuol dire anche magari ha un dubbio, un grosso dubbio, gli serve un consiglio, le serve un consiglio. Quindi raccontatecelo, mettete insomma a dovizia di particolari, in modo che poi o leggo il vostro messaggio o mettiamo l'audio, chiediamo poi ai nostri guerrieri un parere, un punto di vista, un'opinione, un'esperienza simile a quella che voi avete vissuto. Il numero è sempre quello, ve lo rammento: 388 22 388 22. Tra poco uno di voi della sua storia in SOS Guerrieri.
1: Le stelle parlano e lo fanno nella nostra app.
2: Ascolta ogni giorno l'oroscopo di Branco, segno per segno, segno per segno.
1: Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% grandi successi.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna al prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Per molte famiglie, curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Operation

0: Cosa, formando 100 team locali in 100 ospedali. Trasformiamo vite. Scopri di più su operationsmile.it.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Vi serve una mano? Vi serve un consiglio? Un'opinione? Raccontateci la vostra storia e noi la giriamo i nostri guerrieri. 38822, 38822. Ora Emma e Fibra.

Adele con la sua Hello, it's me, su RDS nella notte dei guerrieri, le 2:27, e siamo pronti per SOS Guerrieri. Sono arrivati un po' di messaggi, anzi grazie per la fiducia che ci date sempre, speriamo insomma di poter evidentemente insomma ricambiarla, non tanto noi, non tanto io e Ale, soprattutto quell'altro, prima quando parte con i cazziatori sapete come va a finire, ma soprattutto grazie ai nostri guerrieri, noi siamo soltanto dei tramite, e la storia è la storia di Pietro, che scrive: ciao guerrieri, in queste settimane vi ho ascoltato in SOS Guerrieri ed erano sempre temi molto importanti, spesso anche dolorosi. Abbiamo avuto uno molto, molto pesante, anche una storia particolare con in mezzo una bambina, insomma una situazione complicata giovedì, e dice: ecco, non è il mio caso, ma mi serve un vostro consiglio. Attenzione, non è che devono sempre essere temi di vita o di morte o cose gravi, possono essere anche cose leggere dove però non sapete come muovervi, cioè fa parte del gioco, l'importante è che sia qualcosa che vi perplima. E scrive: mi chiamo Pietro, ho 43 anni e da 12 sto con Elisa, donna splendida con cui abbiamo un bimbo. Col passare degli anni la fiamma della passione si è un po' spenta, e mentre lei mi dice che per lei è assolutamente normale, per me è un campanello d'allarme e la cosa comincia a starmi stretta. Cioè non è che non si faccia, scrive, però una volta era tutto più passionale, più travolgente, ora sembra più una cosa veloce da fare nei ritagli di tempo. Apro parentesi per tutti quelli che hanno figli, è un po' così. Ah, sei addormentato, è veloce, dai che dai, dai che a danza veloce, è così, devi ritagliare un po', dai che dai, dai nonni, dai che ce la fai, cioè mentre prima avete quando

0: sei in due, quando vuoi farlo capitare, lo fai capitare, insomma, è anche normale, no? Che sia così. Dice, per lei appunto una cosa normale, non mi sembra turbata, io invece sono un po' in crisi. A 40 anni siamo già messi così? È già iniziata la parabola discendente? Lei mi dice di non sapere che fare, che se ho delle proposte le potrebbe ascoltare, ma aiutatemi, che possiamo fare? Scambi? Cose a tre? Aprire la coppia? Boh, mi sembrano cose che non risolvano realmente le cose, anzi magari le possano complicare, sai, gelosie, eccetera, eccetera. Non voglio neanche però inabissarmi pian piano nella routine. Cosa mi consigliate? Ammazza, cioè, deve essere una storia leggera. In realtà, ragazzi, quando senti che quel lato lì, che vuoi non vuoi, è fondamentale per una coppia, per una persona, il fatto di sentirsi attratti, il fatto di fare l'amore, di sentire quella passione lì, comunque, ragazzi, è una roba che ci brucia dentro, cioè che va mantenuta, soprattutto in una coppia, soprattutto dopo tanti anni, 12 anni, ecco, non tantissimi, ma neanche pochi. Vi chiedo un consiglio, cosa fare? Cosa direste a Pietro a seconda A della vostra esperienza? Magari anche voi avete vissuto delle situazioni simili, oppure magari avete una routine, un appuntamento, una situazione col vostro partner che avete notato che riaccende un po' quella miccia lì che magari è un po' bagnata. Dai, raccontatelo con un audio, giuro non era un doppio senso. 388-22-388-22, perché miccia bagnata, poteva sembrare. C'è la novità ora, il nuovo di San Giovanni.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi. New music.
1: Novità.
2: New music. Novità RDS. San Giovanni. Ok, buonanotte.
3: È un altro giorno in

disco clamoroso, a voce neanche a dirlo, quella incredibile, mitologica di Whitney Houston, I'm Every Woman. 2:37, questa è la notte dei guerrieri, ciao amici, ancora insieme, lo saremo fino alle 5 del mattino, e stiamo cercando di dare una mano a Pietro, un guerriero che da 12 anni è accompagnato, certo si è sposato meno, insomma poco cambia, con una ragazza con cui si trova bene, ma la fiamma della passione si sta spegnendo, questa cosa lo sta mettendo molto molto molto in difficoltà, quindi mi servono non solo i vostri consigli, ma anche se avete provato qualcosa, delle strade alternative, vale ovviamente tutto. Ricordo ancora quando, ancora anni fa con Danny, venne con noi, e mi ha molto colpito quella telefonata, venne con noi in diretta una coppia che era appena tornata da un locale scambisti, coppia insieme da 20 anni, che loro andavano insieme al locale scambisti, ok? Entravano, perché poi ognuno, c'è chi vuole guardare, loro invece si separavano, ognuno faceva la sua serata e a fine serata andavano via mano alla mano, dicendo è il gesto più bello perché non stiamo mentendo, non c'è nessun tipo di bugia, è tutto reale, ognuno si fa la sua scappatella, fuite, chiamatela come volete e torniamo insieme come una coppia. C'è una cosa che facciamo insieme anche se in quelle 2 ore non ci vediamo, ma alla fine andiamo via con

0: TV Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Per molte famiglie, curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali. Trasformiamo vite. Scopri di più su operationsmile.it.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Fiamma della passione che rischia di spegnersi per Pietro e la sua compagna Elisa, che consigli per lui e per loro? 38822 38822.

0: Bomber con My Buddies and Ready, e quello che ho pensato anch'io oggi giocando a calciotto contro sti ventenni che tirano delle sassate. Io sono sto portierino lì che provo a farla sua, va bene, ma quello è un altro discorso. Ora stiamo cercando di dare una mano a Pietro, che da 12 anni appunto sta con questa ragazza, sono in una situazione di un po' di crisi per quanto riguarda insomma la loro situazione insomma sessuale, passionale. Lui ne soffre, lei pare di no, e quindi ci chiede e vi chiede un consiglio, e allora sentiamovi.
1: Ciao guerrieri.
0: Ciao.
1: Io sono Rossella.
0: Ciao Ross.
1: E parlo dall'altra parte. Sono insieme a mio marito da ormai 26 anni e sì, la passione si è spenta già da un po'.
0: E quindi?
1: Si fa poco, abbiamo proprio pochi rapporti, un po' perché io lavoro anche di notte. Probabilmente questa è anche una scusante per me. E sono proprio cambiate. Sono proprio cambiati i sentimenti, non che non li vuoi più bene, però non c'è più la passione come quando si è all'inizio, si è fidanzati, che lo faresti in ogni dove. Okay. L'unico, non ho dei consigli da dare.
0: Ma è lei che. Ah, è lei che c'ha sto. Ok, posso.
1: L'unica cosa.
0: Ciao, fossi te, Jimmy.
1: Che posso dire al nostro amico,
0: sì?
1: Di stare attento a quello che può proporre alla sua compagna. Perché se a me. Mio marito venisse a propormi certe cose, scambi di coppia o rapporti a tre, io penso che arriverei a mollarlo.
0: Addirittura propone, cioè, solo parlando, ma un po' parlare, una chiacchiera, sai che. Cioè, poi puoi dire no, non mi va, ovviamente, però non è che adesso poi una chiacchiera si può chiudere. Comunque, lei è molto dritta. Attenzione, può essere anche che da entrambe le parti questa cosa vada un pochino a scemare e vada bene così, eh. Cioè, non è detto che. È vero che lei dice una cosa giusta, i sentimenti cambiano, però evidentemente lui questa cosa non l'accetta, anche per forse una crisi di mezza età. Cioè, dice, caspita, è possibile che.

0: già a 40 siamo in questa parabola discendente, ma io, cioè, ne ho ancora di energia, capito?
1: Ciao guerrieri della notte.
0: Ciao.
1: Beh, io mi sono trovata in una situazione simile, al contrario però.
0: Cioè che
1: purtroppo
0: lui
1: si
0: è un po'...
1: Niente, non ha funzionato niente.
0: Niente.
1: Ho proposto qualsiasi cosa, ho cercato di ravvivare la situazione, la coppia, ma...
0: Lui nulla.
1: Nulla, dopo un anno e mezzo di matrimonio e 4 anni e mezzo che stavamo insieme.
0: Caspita, poco!
1: La cosa
0: quattro
1: è andata
0: anni.
1: Sempre più scemando e non c'era più intimità. E anche provandoci in qualsiasi modo, cercando di... Niente, non ha funzionato nulla. Quindi io non vorrei essere cinica o negativa, però direi sicuramente di provarci, ma non se non ci sono risultati di non insistere, perché io alla fine sono riuscita a lasciare il mio compagno, il mio marito, dopo 13 anni insieme.
0: Caspita, e la crisi l'hanno avuto dopo poco tempo, no? Perché dicevo, dopo 4 anni già c'è questa situazione. Sarei curioso di sapere che cosa tu gli hai proposto, perché è diverso quando una donna ti chiede rispetto a quando un uomo chiede, no, e propone. Cioè, voi non vuoi, cioè, delle cose da un'altra prospettiva. Dai, tra poco ancora voi potremo portarla avanti, perché è molto succulenta la situazione.

0: Giorgio Bauza, questa è Lose Myself su RDS, 3 minuti alle 3 del mattino, quasi allineati con l'universo. E è arrivata Luna. Luna non la sbaglia mai, devo dire. Luna, in tanti anni insomma che facciamo questo programma, quando manda il messaggio ci azzecca quasi sempre e dice: carissimo, ti capisco bene, a me dispiace che ho provato in diversi modi a ravvivare la situazione, ma probabilmente non abbastanza. Posso consigliarti di provare con una terapia di coppia da un sessuologo che di sicuro saprà indirizzarvi. Io proverei tutte le soluzioni prima di abbandonare e parla con lei a cuore aperto. 40 anni sono pochi, ti auguro il meglio, ciao da Luna. Insomma, questa volta insomma ha detto di fondamentalmente parlare con un professionista. Dai, la portiamo avanti, visto che ha avuto un grandissimo successo, tanti vostri messaggi, potete continuare a mandarli. Soprattutto quello che vorrei è la vostra esperienza, perché alla fine gran parte di quelli che sono all'ascolto in questo momento magari hanno vissuto o stanno vivendo delle storie da più di 5, 10, 15, 20 anni e vuoi non vuoi la routine, l'abitudine, ma è normale, no? Insomma, quella fiamma lì un pochettino, non dico che va a spegnersi, però va a diminuire. Perché? Perché all'inizio, quando c'hai 20 anni, ma anche, non è neanche detto che sei 30, 40, ma quando una storia inizia è tutto nuovo, è tutto affascinante, è tutto libidinoso. Ovviamente dopo vuoi non vuoi un po' l'abitudine può colpire, e quindi vorrei anche le vostre. 38822, 38822, ne parliamo tra poco.
1: Calciolone! Dove sei?
2: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
1: Che fai?
2: Lavoro per la salute del corpo.
1: Oh, sei esperto in materia. Mi offri una parte?
2: Una parte? Al massimo una particella.
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Minuto alle 3 del mattino, ritorniamo a dare spazio alla nostra redazione, c'è Gianluca Gizzi, questa è RDS Green.
4: Il riciclo di carta e cartone nel nostro paese ha raggiunto risultati superiori ai target europei, frutto della raccolta differenziata e del lavoro di cittadini, amministrazioni locali e aziende.

0: Roberto Di Molfetta, direttore generale Comieco.
1: Il tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici è superiore al 90% da alcuni anni e questo in anticipo rispetto agli obiettivi europei al 2030. C'è un'importante raccolta differenziata, in particolare la raccolta differenziata comunale, 4 milioni di tonnellate, dove l'area del paese che ha dato il maggiore contributo in termini percentuali di crescita percentuale è il sud, che ha superato per la prima volta il milione di tonnellate.
0: È un suggerimento.
1: Un'ulteriore area di miglioramento riguarda la qualità della raccolta. Nel cassonetto della carta ci va solo carta e cartone, non vanno messe i sacchetti con i quali spesso si arriva al bidoncino, al contenitore della raccolta della carta, che vanno separati.
0: Questa è RDS.
2: Let's go ragazzi, ci siamo nel mezzo del cammin di questa nottata insieme e devo dire che finora è stata, per quanto mi riguarda, insomma, l'impressione, poi magari qualcuno dirà due palle, per me è stata veramente, insomma, due ore molto molto scoppiettanti. Facciamo un po' di giro di saluti. Come detto, non c'è Alessandro Corsi, che saluto e abbraccio, sarà con voi anche venerdì sera, insomma, poi dopo vi spieghiamo tutto nei prossimi giorni. Io sono Filippo Ferraro, il Phil, la saluto anche Jimmy che ci guida in regia, perché è incredibile, quando manca Corsi deve mancare anche Pino, cioè, perché Pino non può venire a fare la regia? Vabbè, c'è Jimmy, ma devo dire, per ora sei stato molto bravo. Tra poco diamo ancora una mano a Pietro, da 12 anni accompagnato, ma la fiamma della passione si sta spegnendo. Che cosa fare? Ne parliamo dopo il Luna Pop.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi
3: e le tue emozioni
4: con un successo

0: c'è il latino ultra nate, gliela molla ancora, eh? Ah, mamma mia. I'm moving to the sun, Jugel, 8 minuti dopo le 3 del mattino, stiamo dando una mano, almeno provando insomma a dare una mano a un nostro guerriero, Pietro, che vive una situazione in cui la fiamma un pochettino si sta spegnendo con la sua compagna. Lui ha 42 anni e in questo caso lo metti anche in crisi, ci dice già siamo a quel point of no return. Sentiamo un po' che ci dite.
1: Sei sicuro che sia solo una mancanza di desiderio? Hai provato a parlare con la tua ragazza? Perché a me è capitato di non voler interagire fisicamente.
0: Perché c'era dell'altro.
1: Con il mio partner, ma perché io avevo delle insicurezze, degli impressi, pensavo che...
0: Ah, in realtà delle insicurezze più che altro, potrebbe essere una chiave, certo, certo.
2: Cioè, perché... di nuovo quelle della notte sono di nuovo io, la ragazza di prima,
0: sì.
2: Quella del...
0: scatenata.
2: Della crisi abbastanza repentina.
0: Sì, sì, sì, che ha detto che ha proposto delle cose.
2: Allora, sicuramente le prime cose che ho provato sono, mi sono giocata tutte le carte che una donna potrebbe giocarsi.
0: Sì.
2: Quindi completini intimi, ricercare in un certo modo, dare attenzione in un certo modo, dedicarsi di più a lui. Non ha funzionato.
0: Niente.
2: Anzi, ho ottenuto l'effetto contrario, purtroppo.
0: Ah, pure.
2: Poi, per quanto riguarda invece proposte a tutti gli effetti, su

0: suggerimento di un mio amico gay, ho proposto la coppia aperta.
1: Ah, ok.
0: Oddio, scandalo per lui.
1: Niente,
0: ho provato a proporgli di fare dei giochi particolari e non ha mai accettato. Quindi ad oggi non ho una risposta su quale sia stata la motivazione che ha spento la fiamma e che non ha fatto funzionare la coppia.
1: Forse, cioè, da quello che dice, proprio si è spenta la fiamma lui, perché si dice apriamo la coppia, vuol dire che frequenti altre persone. E quindi, cioè, non è che dici, sai, con la mia compagna, con mia moglie, le cose non funzionano come prima, però magari frequentando un'altra persona, sai, un corpo sconosciuto, una situazione che può essere un po' pepata, no? E niente, no? Forse proprio è stata una cosa sua personale, non legata alla coppia, ma alla sua persona. Non lo so.
2: Ciao, prima ho sbagliato il messaggio.
1: Cioè?
2: Dicevo che questi giochini si fanno quando hai voglia. Non è che li fai per farti venire voglia, perché se non hai voglia di sesso, figurati se ti metti a vestirti da Biancaneve.
1: No, adesso
2: o se coinvolgi una terza persona di cui non ti frega niente, o vai a cercare scambi con altra gente di cui non ti frega niente. Cioè, non c'è niente da fare, o ce l'hai o non ce l'hai, quindi o ti rassegni a vivere un rapporto fraterno oppure ti molli.
1: Mamma mia, sai che sul rapporto fraterno mi sono venuti i brividi. Cioè, ci sono quelle coppie che a un certo punto si lasciano e dicono siamo diventati due amici, due coinquilini, e purtroppo il rischio è quella roba lì, e temo, credo che Pietro tema proprio quella fine là, cioè dire ormai sì, viviamo insieme, ci vogliamo bene, ma non può essere solo quello. O forse sì, che ha detto che non debba esserci? Non lo so, dai, tra poco ancora le vostre, The Script. Yeah,

0: New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
1: Marco Mengoni.

0: giornate perse. Giorgia, parafulmini.
1: Quante volte siamo in preda al panico, come parafulmini sui tetti sempre in bilico.
0: San Giovanni, ok, buonanotte.
2: Un altro giorno mi devo svegliare e parlare, vorrei solo guardare il cellulare, eppure devo andare a lavorare.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
3: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: E ultimo con la sua tutto, le 3:18, la notte dei guerrieri, siamo in chiusura di questa parentesona di SOS Guerrieri. C'è chi prima abbiamo parlato di rapporto fraterno, no? Del fatto che ci sono delle coppie che si adagiano, cambiano, non c'è un giusto o sbagliato, c'è il fatto che bisogna essere felici tutti e due. Scrivono, rapporto fraterno va bene se tutti e due sono d'accordo, vedi? Altrimenti è un'altra gabbia senza sbarre, come dicevamo un altro guerriero qualche giorno fa. Se a tutti e due va bene affetto e stima, questi sono più che sufficienti, il rapporto può diventare ancora più forte. È tutto soggettivo, cioè non esiste un giusto o sbagliato, però se uno delle due non sta bene, diventa un problema.
1: Danilo di Roma.
0: Danilo, ciao.
1: Guarda, purtroppo un po' una brutta notizia per Pietro.
0: Aia.
1: Dialogo, perché ci possono essere 88.000 ragioni.
0: Vero, bravo.
1: Per questa situazione.
0: Anche lo stress,
1: c'è una ragione specifica,
0: certo.
1: Ci possono essere troppe, tante ragioni. Dunque io penso che l'unico risultato sia il dialogo. Ciao.
0: Sì, sono d'accordo con lui, perché tanti hanno detto magari a un altro, magari si è stufata, magari è attratta dall'altro.

0: insomma, ne avete dette molte, e attenzione, nessuna è sbagliata per forza. Come dice lui, possono essere 87.500 motivi diversi, anche un periodo di forte stress, anche un quindi parlatene tanto e magari cerca di ritagliare qualche momento solo per voi due, magari, perché alla fine abbiamo il pensiero di quello, paga l'affitto, è il figlio, porta la nuoto, è normale che poi quella cosa lì che dovrebbe essere comunque dei piaceri della vita, se non il piacere della vita, lo accantoni un pochino, e non dovrebbe essere così. Poi ripeto, se due poi creano o si evolvono, cambiano in un rapporto fraterno e va bene a tutti e due, va bene così, ma evidentemente per Pietro questa cosa non basta. Pietro, speriamo di essere stati utili alla tua causa, per qualsiasi cosa noi siamo qua.
1: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
2: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
3: Cenarino!
4: Ehi, hey, Giulio, passata l'estate a Varcadura.
3: Io non me l'aspettavo che arrivasse adesso.
4: Sono dovuto tornare perché Concettina sta per sgravare.
3: Ho capito, dopo 2 anni e mezzo?
4: Sì, 2 anni e mezzo, ha fatto un figlio, ragazzi, esagerato.
3: Ho capito,
4: c'è una culla, abbiamo dovuto affittare una carrozza da Italo. Un bambiniello. Ragazzi, si fa arriva Natale, ma mia è più grosso.
1: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
2: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Per molte famiglie, curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali. Trasformiamo vite. Scopri di più su operationsmile.it.
7: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: Ogni ora ben pensata, la nostra sequenza missata. 4 successi, quelli veri, solo nella notte dei guerrieri.
2: Ti conosciamo bene, la musica che ami 24 ore su 24.
1: RDS 100%, grandi successi.

0: Sai che adesso devi mangiare tot proteine, devi ascoltare Dubbi Non Ho di Pino Daniele una volta al giorno, sai come ti svolta? Ed è quello che insomma cerchiamo di fare anche noi quando riproponiamo, oltre insomma alle tue novità, anche i pezzi che hanno fatto la storia della musica, come questo appunto meraviglioso di Pino Daniele su RDS nella notte dei guerrieri. Grazie ancora per i tanti messaggi che avete mandato prima per SOS Guerrieri. Ovviamente quando si va su un argomento personale in cui si parla di coppie, si parla anche un po' di sesso, ovviamente l'atmosfera diventa un po' pepatina, quindi la cosa vi è e ci è piaciuto molto. Grazie. Chiudiamo qui il tema e l'argomento perché tra poco non c'è l'esperto, però insomma dai, ci difendiamo e parliamo di sport perché insomma è tornato il campionato, la sesta giornata, sono successe un po' di cose e alcuni stavano meglio durante le pause nazionali, quindi tifosi della Juve e del Milan probabilmente, e non solo, tra poco facciamo un po' il punto della situazione, state con noi.
1: Sui mezzi pubblici, sul divano,
2: mentre cucini o fai sport,
1: noi siamo sempre con te. Siamo

0: fissi. Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: 20 minuti alle 4 del mattino, il nostro punto per quanto riguarda lo sport, calcio, Formula 1, tutto questo tra poco. Primo Osier.

0: Per e basta.
1: Lontano, lasciamolo finire,
2: dai, pure baritono così ultimo. Scusa, vabbè. Sono arrivati i guerrieri, ciao amici.
3: Ciao, buonasera. Buonasera. No, perché questo disco a volte canta, a volte no.
4: Sì, uno dice, sarà quella volta che canta, quella volta che no, e allora entri.
1: Frega.
3: Volevo dire a tutti gli artisti all'ascolto, smettiamo di fare queste canzoni che finiscono, con sembrano finite, poi... E comunque ciao. Cioè,
1: finisce, Comunque devo avere l'ultima parola.
2: Sì, un po' così. Menù di stasera, che ci dite?
4: Prego, maestro, batti lei.
2: Allora,
4: aspetta, cioè, gli argomenti li prepara lui e poi guarda a me. Ma
2: scusa, cosa sembra questa situazione?
4: Io vengo qua solo per dare un contributo.
2: L'interrogazione agli ultimi due.
4: Non voglio sapere niente.
2: Vabbè, la sbancola in fondo, così.
4: Ci penso io. Allora, vi chiediamo quali sono i temi per cui discutete maggiormente in coppia.
2: Ah, è vero, me lo ricordo.
4: Parleremo del fatto delle date in cui verranno accesi i termosifoni e una delle fonti di disguidi tra coppie è il riscaldamento. Riscaldamento a casa, le coperte, per esempio. La mia ragazza ha sempre freddo, io ho sempre caldo e questo crea delle piccole problematiche. Parleremo di questo.
2: Ce l'elica il plaid d'agosto, vi dico solo questo.
4: Ne abbiamo parlato oggi pomeriggio durante il briefing.
2: Ma dove, che briefing, che non ti presenti mai?
4: Quindi per cosa si discute solitamente in coppia a casa vostra? 388-22-388-22, approfondiamo tutto tra poco. Sono un po' raffreddato, cercate di comprendere.
2: Già, un po' di dibattito, sai, così.
4: Quando torni dalle Maldive, torni qua a 10 gradi.
2: Sbalzo termico e così dietro l'angolo. Facciamo quelli che noi, nel dubbio. Allora, grazie a JJ Carrozzo in regia, grazie anche a Miss Elisabetta Sacchi.
0: Grazie, Jason Gagliani, a domani.
2: Baci. Baci.
5: Ciao. Ciao. C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
6: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
5: Che fai?
6: Lavoro per la salute del corpo.
5: Oh, sei un esperto in materia. Mi offri una parte?
6: Una parte? Al massimo una particella.
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Roberta Lupi in redazione per RDS Green e poi il direttore Ventana, poi cominciamo,
7: L'impronta ecologica dell'innovazione digitale. Francesca Romano di ADN Cronos Prometeo.
8: Aumenta la consapevolezza dei ragazzi italiani rispetto agli impatti ambientali delle nuove tecnologie, secondo quanto emerge dall'ultimo osservatorio Giovani e Sostenibilità promosso da Angelini Industries in collaborazione con Quorum, Utrend e CSA Research. Secondo l'osservatorio, in Italia quasi un under 30 su 2, precisamente il 46%, considera gli impatti ambientali della tecnologia tanto gravi quanto quelli associati ai combustibili fossili o alla deforestazione, una quota che scende al 41% nel resto della popolazione. Per i giovani la prima azione da intraprendere consiste nel ridurre i consumi energetici dei nuovi dispositivi. Per farlo il 64% dei giovani intervistati utilizza i propri device in maniera efficiente.
7: Ora in 100 secondi un fatto del giorno con Enrico Mentana.
9: Scene dal Parlamento italiano questa mattina. Il ministro dell'economia espone davanti all'aula di Montecitorio le linee del documento programmatico di finanza pubblica, un passaggio importantissimo verso la manovra di bilancio del governo, la manovra di fine anno. Ci si aspetta una presenza massiccia dei parlamentari di maggioranza ed opposizione. Invece erano presenti, quando ha cominciato a parlare Giorgetti, in 18. 6 della maggioranza, 12 dell'opposizione. Una situazione umiliante e ridicola, al di là del contesto, al di là di quello che si può dire dell'esposizione del ministro. Domani Meloni alle Camere a parlare della situazione e anche delle prospettive rispetto alla difesa e alla guerra d'Ucraina davanti al Parlamento, perché il giorno dopo c'è il vertice europeo, attesissimo, importantissimo. Già si sa che il campo largo, le opposizioni, presenteranno diverse risoluzioni sull'Ucraina. Cioè non c'è ancora, nonostante tutto il dibattito che c'è stato in questi mesi, una posizione comune, neanche un tentativo di una mozione comune delle opposizioni

0: rispetto alla questione della guerra d'Ucraina, non precisamente la meno importante. Questa è la situazione.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: E adesso una sequenza mixata.
3: Tra poco. Ciao amici, buonasera, benvenuti, pronti per questa nuotata insieme. È tornata la nostra principessa. Poverino, sceso dall'aereo delle Maldive, ha preso freddo, un po' raffreddato.
4: A parte che ti ho apparecchiato la tavola per te che manchi giovedì primo. Sembra sempre che lui sia qui da 10 anni. L'anno scorso si è fatto 3 settimane a Cortina.
3: Erano due settimane, ero lì a lavorare per la radio.
4: Io sono mancato perché venerdì vengo a lavorare, mica perché sono andato in vacanza.
3: Tu non ci sei neanche venerdì notte. Ci sei tu
4: a rubare a casa dei ladri
3: venerdì notte, neanche ci sei.
4: Che faccio 22.5?
3: Poteva essere un'idea. Vabbè, comunque abbiamo preparato un puntatone, ma come diceva la voce guida prima, la sequenza mixata.
5: All'inizio di ogni ora
1: i tuoi ricordi
5: e le tue emozioni
1: con un successo senza tempo. 100%.

0: Immagini.
1: Ti conosciamo bene. La musica che ami 24 ore su 24.
0: Domani è sempre domenica.
2: RDS 100% grandi successi.
0: Il nome d'è d'un sole.

0: Comincia così.
1: Chi è?
2: È l'ora dei guerrieri.
1: Bravo.
2: Programma testa di serie di RDS.
1: E che
2: Ale
1: festa
2: Fil,
1: di...
2: danno il via alla nostra grandissima serata.
1: Oh, adesso sì che possiamo cominciare ufficialmente questa notte insieme in questo mercoledì 14 di ottobre. E tra poco vi avevamo promesso che avremmo parlato dei dibattiti in coppia, delle discussioni che spesso nascono in una relazione quando si vive insieme per questioni di convivenza, chi è abituato in un modo, chi è abituato in un altro, e quanti invece pensano che questo possa accadere solo all'inizio di una convivenza sbagliano di grosso.
3: Anzi,
1: perché ci sono delle abitudini che inevitabilmente non è che puoi cambiare chissà quanto, no?
3: È anche vero che quando sei all'inizio della relazione o all'inizio della convivenza lasci correre tante cose, ma sì, è un po' disordinata, ma sì, dai, ha lasciato le mutande lì, ma sì, dai, dopo un po' di tempo, un po' di anni, e la pazienza anche un po' diminuisce, perché dice, caspita, cioè, maturiamo anche un pochino, ma su certe cose, certe persone non cambiano, cioè,
1: cambiano
3: una
1: mai.
3: Caratteristica, difetto, chiamatelo come volete.
1: E partiremo da, perché abbiamo pensato a questo? Perché partiremo dalla notizia che, insomma, vede un po' dei quesiti riguardo l'accensione dei riscaldamenti, ci sono alcune date che potrebbero slittare, c'è un calendario con delle eccezioni e tra poco vi raccontiamo tutto.
3: Sì, che tra l'altro, fammi dire, a me sembra che eravamo in spiaggia una settimana
1: l'altro
3: fa.
1: Ieri,
3: ecco,
1: l'altro ieri.
3: Oggi, quando ho preso la macchina per venire qui, 11 gradi a Roma. 11 gradi.
1: Quindi io stasera ho portato il mio smanicatino.
3: Beh, certo. Allora, oggi
1: mi
3: c'hai
1: è consentito.
3: Ragione.
1: Grazie.
3: Oggi c'è
1: grazie.
3: Bravo,
1: evviva,
3: bravo,
1: evviva.
3: Bravo,
1: grazie.
3: Bravo, bravo.
1: Tra poco ne parliamo con voi. Iniziate già a mandarci degli audio in cui ci raccontate per cosa discutete in coppia.
3: Oggi veramente non abbiamo niente da dire sullo smanicato, ma di sentire i vostri racconti. Sì, 38822. 38822.
0: I guerrieri della notte con Alefino in regia. Si comincia così.
4: Tutti pazzi per RDS Live, cerca proprio te.
5: Torniamo live.
6: Amici! Live, vieni alla nostra festa di Halloween il 27 ottobre, ti aspettiamo nel nostro auditorium multimediale per un'edizione speciale di Tutti pazzi per RDS Live.
7: Ascoltaci ogni mattina e rispondi alla domanda che trovi sull'app di RDS per partecipare al nostro party, l'occasione perfetta per i nostri super scherzi.
5: Ricorda di scaricare o aggiornare l'app perché è lì che vincerai il tuo special pass. Se ascolti Tutti pazzi per RDS vinci l'invito per il nostro live, e non è uno scherzetto,
6: ma è un dolcetto.
5: Wow.
8: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
9: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
10: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
11: Siete veramente bravi, io vi consiglio a tutti, se coccolate così i vostri clienti, siamo proprio contenti.
12: Siete unici, siete fantastici.
10: Octopus Energy, energia a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
13: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
15: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
16: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
17: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Per quali motivi litigate in coppia? Con un audio 38822 38.

0: Il mix perfetto di musica italiana ed internazionale.
1: The Perfect Mix.
0: The Perfect Mix.
1: È sempre con te su ogni piattaforma RDS. Casino, la tieni.

0: sì, su RDS nella notte dei guerrieri. Allora arriva, torna l'autunno e quindi torna la domanda automatica su quando sia possibile accendere i riscaldamenti. In Italia non c'è una data unica, c'è un calendario con ore differenti
1: a seconda delle zone, dalla
0: sì, chiaramente, quindi poi le regole nazionali distinguono diverse zone, come dicevi tu, e ci sono, aspetta un attimo, casi di città o regioni che hanno deciso di spostare in avanti l'accensione del riscaldamento, un po' per le previsioni che ovviamente indicano delle temperature anomale per il periodo, no? Temperature un po' più alte rispetto alla media, e sia anche per quanto riguarda quello che da sempre consideriamo una cosa su cui bisogna sensibilizzare il più possibile, una sorta di risparmio energetico, se vogliamo chiamarlo così.
1: Sì, ovviamente parliamo per quanto
0: ora
1: riguarda
0: poi,
1: ovviamente grazie i sistemi centralizzati, condomini, sì, eccetera eccetera, chi è autonomo invece è un altro tipo di discorso. Sono tante le città che da domani, quindi dal 15 di ottobre, avranno appunto l'accensione dei termi, tipo Milano, Torino, Bologna, Venezia, Verona, Brescia, Bergamo, Trieste, che appartengono tutti alla zona E,
0: la zona E,
1: quindi che va più o meno dal 15 ottobre al 15 di aprile per un'accensione massima giornaliera di 14 ore. Come dicevamo, alcune regioni come l'Emilia Romagna ha deciso di posticipare l'accensione. Mi fa sorridere che ci sono delle zone d'Italia, penso per esempio alla Sicilia, io ho un amico che mi raccontava che in Sicilia non ha mai comprato il giubbotto perché non ce n'era bisogno, lì l'accensione è dal 1 dicembre al 15 marzo per 6 ore massima, perché ovviamente c'è un clima diverso,
0: temperatura diversa,
1: come è normale che sia. E parlavamo fuori onda che è uno dei motivi per cui si litiga. Sono andato a vedere quali sono i motivi per cui le coppie italiane litigano maggiormente, e c'è la famiglia d'origine, soprattutto i suoceri, i genitori, tua mamma ha detto questo, tuo padre ha fatto quello, eccetera eccetera, la gestione quotidiana della convivenza, e qua rientra sicuramente le temperature, ma che caldo, ma che freddo, ma copriti, metti i calzini, mettiamo il piumino, eccetera eccetera, le divergenze politiche e sociali, che secondo me sono temi che si potrebbe anche non trattare perché sono magari personali, però è giusto anche in coppia, no, scambiarsi delle idee anche se magari diverse.
0: Chiaro che, scusami, su una questione politica che riguarda magari l'andamento anche della società e quindi automaticamente delle spese della famiglia, no? Sono tutte cose molto linkate, connesse, collegate tra loro. Ovvio che se in famiglia ci sono due binari differenti sui punti di vista, invece può essere un motivo non da sottovalutare, anche di crisi, perché no?
1: Sì. Mentre poi gli altri motivi sono, vabbè, quelli più ovvi, direi, gelosia, gli ex, gestione del tempo, e al primo posto, indovina cosa ci sono?
0: Soldi.
1: Ah, beh, cioè, i soldi, sempre, insomma, spendi troppo, stiamo mettendo via e tu ti sei comprato il Lego, sei sempre a padel, quanto spendi,
0: ma quando cresci,
1: padel, e sto trattamento, ma che senso ha, ma ti sei fatta le unghie il mese scorso, tutte quelle robe lì,
0: Sì, anche se poi credo che la cosa più giusta che si possa fare in una relazione è avere un conto insieme.

0: A me, su cui ognuno mette dei soldi per pagare le spese in comune, che sono appunto quelle legate al sostentamento della famiglia, la casa, le bollette, la spesa e così via. Poi ognuno c'ha il conto proprio, io l'importante è che non manco in quelle spese comuni. Poi se mi voglio comprare il Lego, fare le unghie, fare i capelli, comprare i vestiti, sono affari miei.
1: Quello sarebbe anche uno spin-off. Noi per esempio abbiamo il conto in comune solo per il mutuo, e mettiamo i soldi solo per il mutuo e le bollette, basta. Poi spesa, quella roba lì, chi va compra fondamentalmente.
0: Sì, anche noi facciamo così, il nostro conto in comune è per tutto, quindi anche per la spesa, però può capitare che, non so, servo da mettere soldi in più perché li metto io, c'è il condominio da pagare, o pagare tu paghi tu, poi c'è quell'altra cosa da fare, lo fai. Cioè non c'è un calendario o comunque una corte dei conti scritta dove ognuno si segna le spese, però poi ognuno mette una cifra fissa e in più si può mettere quello che serve. È chiaro che poi ognuno c'ha il proprio conto e fa quello che vuole.
1: Certo. Credo ovviamente che quando sei in una situazione, non dico agiata perché è un altro discorso, ma in situazione tranquilla,
0: certo,
1: le problematiche sono minori, quando sei in una situazione un po' più di ristrettezze, anche dove hai sperperato i 50 euro possono diventare un problema, ovviamente.
0: Chiaro. Dai, vogliamo sapere le vostre, non necessariamente sull'aspetto finanziario della coppia, ma per cosa discutete all'interno della vostra relazione, motivi di convivenza che possono variare, appunto come vi abbiamo già elencato diversi esempi, raccontateci un po' le vostre storie.
1: Se sono anche cose un po' sceme che ci fanno ridere, meglio ancora. 38822 38822, c'è il nuovo di Jovanotti con Samurai J.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Jovanotti e Samurai J. Le foglie di tè.

Nothing Else Matters, Metallica, qui su RDS, capolavoro che abbiamo ripescato dal 1992. Nella notte dei guerrieri stiamo parlando di quanto si discute in coppia e tra poco sentiremo i vostri messaggi vocali, ma siamo qui anche per ricordarvi che ottobre è il mese per la

0: prevenzione contro il cancro al seno, contro i tumori al seno, e quindi anche noi di RDS aderiamo a questa campagna nazionale di Common Italia.
1: Sì, perché infatti la campagna nazionale è la prevenzione, il nostro capolavoro, in occasione appunto del mese internazionale di sensibilizzazione sui tumori del seno. Oggi, se ci guardate su 265 la nostra social TV, indossiamo tutti, lo faremo tutti noi conduttori di RDS per tutta la giornata, il ribbon rosa di Common Italia, un simbolo che ci ricorda quanto sia importante prendersi sempre cura della propria salute.
0: Assolutamente, anche perché prevenzione e diagnosi precoci possono fare davvero la differenza, con oltre il 90% di possibilità di guarigione e tra l'altro di cure anche meno invasive.
1: È un gesto semplice, un messaggio importante, perché la prevenzione può salvare la vita.
2: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
3: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
4: 100% grandi successi.
2: Il mondo di RDS
3: direttamente nelle tue mani. Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna al prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
6: Siete veramente bravi, io vi consiglio a tutti, se coccolate così i vostri clienti siamo proprio contenti.
7: Siete unici, siete fantastici.
5: Octopus Energy, energia a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Per molte famiglie, curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali. Trasformiamo vite. Scopri di più su operationsmile.it.
10: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
11: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
0: Per cosa si discute in coppia? Stiamo parlando di questo, vogliamo i vostri vocali al 38822 38822.

0: When I was a man. Litigavamo per il telecomando.
1: Bruno Mars su RDS nella notte dei guerrieri. Capita ogni tanto di ripensare ai litigi con l'ex. Non so se capita anche a voi, a me qualche volta sì.
2: Mamma mia.
1: Ed è anche un modo per dire: ma sai che alla fine,
2: no, vabbè, incredibile,
1: la mia compagna si è un po' disordinata, ma ci passiamo sopra, dai.
2: Sì, perché ti ricordi delle litigate assurde? Perché io vi dico questa cosa qua, piccola digressione, poi ascoltiamo gli audio.
1: Se ci dice qualcosa che non ci ha già detto?
2: No, io mi sono ritrovato in una relazione in cui a un certo punto, avevo 30 anni, 32 forse, 33, non mi ricordo, a un certo punto mi sono trovato in una situazione folle che non sto qui a raccontare, ma mi sono chiesto com'è possibile che io mi sia ridotto a 30 anni in una situazione del genere, a vivere una situazione del genere. E oggi, se ci ripenso, dico: non è possibile. E dico, come non ero io? Come ho fatto a vivere quelle discussioni, quelle litigate, quelle tensioni, quelle cose? Cioè, una roba che oggi non vivrei neanche a pagamento. Cioè, ecco, se mi dicessero ti paghiamo, no.
1: Ecco, grazie. Adesso guardandolo da fuori dice: ma come facevo? Quando poi ci stai dentro alle situazioni,
2: non te ne rendi
1: è difficile uscirne, sì, perché ci sono i sentimenti, perché c'è l'amore, o quello che ricordavamo che era l'amore verso questa persona. La persona che era, che magari non è più.
2: Rettifico. Pagamento dipende dalla cifra.
1: Alla
2: se
1: fine
2: servisse a rientrare dei soldi del matrimonio, quasi.
1: Attenzione,
2: guardi,
1: perché poi i corsi adesso sta parlando ancora del matrimonio, ma tra poco entrerà in argomento battesimo. Io già vi faccio questo spoiler, perché tra pochi mesi entreremo anche lì in questo tema. E quindi
2: sì, ma ha già chiamato Tiziano, ha detto: dove lo fai? Io voglio fare il videoclip, esatto, della prossima canzone lì.
1: Nella notte dei guerrieri del 2035 dirà ancora: e i soldi del battesimo che devo ancora rientrarci, perché avendo 200 parenti e ogni volta deve spendere.
2: Sì,
1: io, visto che sono stato invitato, posso spoilerarlo, metterò i soldi giusti.
2: Bravo, bravo.
1: Si può,
2: grazie,
1: dire tutto di me.
2: Fai
1: ma
2: una busta ricca,
1: taccando.
2: Grazie. Senti, invece stiamo parlando di litigate, quando appunto si è in coppia e per cosa si litiga di più. Sentiamo cosa ci state raccontando.
3: Buongiorno, Giovanni, autotrasportatore.
1: Giovanni.
3: Da 10 anni con mia moglie si litiga solo e soltanto per i parenti.
2: Io ho attraversato una fase dove inizialmente criticavo un po' alcune cose della famiglia di mia moglie, però non ti giuro, non ne sono mai entrato, cioè non sono mai entrato nei loro fatti.
1: Sono cose loro, sì, non le condivido, magari,
2: ho discusso spesso con mia moglie dicendole magari: ma questa cosa, ma come si fa, ma guarda che tu dovresti fare così. Poi ho sempre detto: la famiglia è la tua, le cose riguardano te, io non ne sono mai entrato in maniera diretta, è chiaro che in casa se ne parli. E devo dire, la nostra fortuna è che queste dinamiche non hanno mai intaccato il nostro nucleo familiare, quindi finché le cose vanno così direi che è tutto perfetto.
1: Ecco, io non ho mai avuto nella mia vita problemi con i suoceri particolari. Mi ricordo però una suocera molto presente, ma per come era lei di carattere in generale, e mi ricordo che mi sono chiesto: ma io voglio che questa sia mia suocera per sempre? Perché vuoi o non vuoi, madre, padre di una persona con cui stai farà parte per sempre della tua vita, e
2: sì,
1: vuoi o non vuoi ha comunque un peso, giustamente, perché tua madre, tuo padre, ci mancherebbe altro. Certo.
4: Allora, noi litighiamo per la qualunque,
1: ecco,
4: che siano i calzini o le mutande, che sia non mi è ispirato bene la maglietta, che siano i miei turni di lavoro, che spesso possono essere come oggi alle 2. Però la cosa fondamentale è che litighiamo solo da maggio fino a settembre, metà settembre in realtà. Quando cominciano le scuole, basta. Si smette di litigare.
2: Come mai questa cosa?
1: Perché evidentemente tutto ha un ordine, e quindi poi
2: la routine programmata.
1: Sì, perché poi i bambini, sai che vanno a scuola, hanno quegli ora, cioè vedo anch'io adesso che è ritornato l'asilo, è tutto un po' più organizzato, sai che il lunedì c'è quello e poi c'è nuoto, e quindi tu puoi organizzarti di conseguenza. L'estate è tutto a casaccio.
2: Sì, ma se i calzini li pieghi male, non li

0: gioco canta Madame in Mamma non mamma su RDS. Un minuto e saranno le 2 del mattino, e come ogni puntura ritorniamo a dare spazio a uno degli approfondimenti più interessanti vissuti nella giornata di oggi. Ritorna Roberta Lupi e questa è Lifestyle.
1: Allenarsi dopo un lungo periodo di pausa. La chiave è costruire una routine sostenibile senza pretendere i risultati immediati né cercare la perfezione. Maurizia Trigiani, co-founder della piattaforma DoFit, ci parla degli errori più comuni.
2: Concentrarsi soprattutto sull'aspetto estetico, sul singolo difetto, sul cuscinetto, sulla cellulite, sul risultato immediato. L'allenamento è un processo. Se ci si fida del processo e si segue un programma sensato, i risultati arrivano, però non sono necessariamente subito dei risultati eclatanti, soprattutto se non sono accompagnati anche da un piano alimentare.
1: E trasformare la motivazione in un'abitudine duratura.
2: Va inserito nella giornata come un qualcosa di necessario, perché lo è. Ciò che serve alla nostra salute e al nostro benessere è un investimento non negoziabile. Pianificare per trovare il tempo non in emergenza, ma quando abbiamo modo di mettere le cose nel punto in cui riusciamo a farcele stare veramente.
1: Questa è RDS.
0: Punto, grazie Roberta Lupi come sempre per l'approfondimento e per Lifestyle. Questa è la notte dei guerrieri, noi siamo Filippo Ferraro.
3: Lui è Alessandro Corsi e stavamo provando fuori onda che insomma è arrivata la seconda stagione della storia degli 883, questa si chiama North Sud-Ovest Est, e ovviamente i riferimenti agli anni 90, ma nella prima puntata, senza spoilerarvi nulla, ci sono chiari riferimenti agli anni 80. È un filone ormai quello del remember, del ricordo, del vintage che va molto di moda, e ieri è stata presentata una macchina che attinge proprio da quel periodo storico.
0: Ricorda molto quegli anni. Cosa dovrebbe tornare degli anni 90? Ci chiediamo, vorremmo anche sapere la vostra, ma magari ne parliamo tra poco. Intanto Paradise, ripartiamo da questo grande successo dei Coldplay.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi
4: e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo.